Vincono il vino, calda la testa, un'altra festa fa preparare. Se trovi piazza qualche ragazza, cercano quella, cerca menar, cercano quella, cerca menar, cerca menar.